0: Volete divertirvi?
1: Pensa che Francesco Napoli mit balla balla.
0: Con noi il balla festa. Siete di buon umore?
2: Sì.
0: Allora, riempite i vostri bicchieri. Buon divertimento.